staccato. Make that riff staccato. Choppy is the motto. Play a hot staccato. Staccato. Make a riff staccato. Not